0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
1: Questo.
0: Tu sei la benedetta fra tutte le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Dobbiamo invocare dalla santa giorno di festa.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
1: Per potere...
0: Tu sei la benedetta fra tutte le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Riconoscere la presenza del Signore in mezzo a
2: noi. Forza, riusciamo.
1: Abbiamo bisogno.
0: Benedetta fra tutte le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.